or vedete che mi condata che mi condata chi se l'avrebbe mai immaginata chi mai immaginata questa nazione da mascalzone da mascalzone da mascalzone e lo suo impegno non deve mancar e lo suo impegno non deve mancar. Ora vedete che orbiglioso, che orbiglioso, come s'accende, come impetuoso, nuove sentire quel che vuol dire, nuove sentire, da giustamente non fa parlare, da giustamente non fa parlare.

0: risparmio del bel loro, quasi salva anche del coro, col baratto che vien fatto, signor, sì che bene andrà, bene andrà.
1: Farmi corminando a risparmio ve panzando,
0: al risparmio del bel loro,
1: il montone del tutone ne scappar se lascerà,
0: col baratto che vien fatto,
1: farmi corminando,
0: signor sì che bene andrà,
1: al risparmio va panzando,
0: signor sì che bene andrà,
1: a ruminando,
0: sì signore che bene andrà. Ci ho pensato,

0: dolce speranza, freddo e timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar.
1: Dolce speranza,
0: freddo e timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar.

c'est moi. Sento scoperto per nascondito, sento scoperto per nascondito, cuore a rocce, tu canto.

usuraio, con mostaio, con le dita gioca pur, con le dita, con le dita. Lo spezial,

Già si sa. Si pervacquò in questo mondo, quanto è largo, lungo e tondo. La gran arte dei bimbotti è il saper pelar merlotti. Sì, la gran arte è il saper pelar merlotti.

0: parte la moral. Ed in salvo mettiam questa cassetta che sul lido trovai. E diam in fia, parmi leggera assai. Povero me, vien gente, entrar più non possio.
1: E costui all'ante straniere.
0: Ai, s'accosta.
1: Alt

0: partì senza denaro, che facesti finor?
1: Feci il corsaro. Ma non mi fosse mai il tuo buon padrone mai partito da voi?
0: Costui potrebbe servire al mio disegno. Avete il voglia, parte ricco potresti un'altra volta.
1: Ricco, io c'è sei c'è.
0: Oggi ed ascolta. Sai che da barbareschi Don Alvaro sorpresi sem con Chiara primogenita sua, da restegnato fu a morir condannato, ed in esilio i suoi giorni finì.
1: So purché voi puoi suscitarle mille cani addosso, foste cagione della sua rovina.
0: Io rimasi tutor

0: Sogna certo se aiutarmi vuoi, se no questo gliela si sposa al figlio del podestà. Se cotacer mia forza ne opormi a queste nozze e in poter mio,
1: il caso è serio assai. Che far possio?
0: Voce fra noi si sparse che

0: ma io
1: tu mille piastre in dono avrai.
0: Mille piastre, o scongiuri, pronto io son,
1: giuralo,
0: il giuro.
1: Servi, a pieno istrutto sarai da me di quanto prendi col piede.
0: Mille piastre, l'affare comincia bene.

0: in maior casta amore.
1: Ma noi vogliamo!
2: Vogliamo d'abbracciare, voi pur desio.
0: Esci, amico!
2: Oh, mia figlia!
1: Oh, padre mio!
2: Oh, indice, mi è contento!
1: Bravo,
0: il piccolo!
2: Che pezzo di ragazza! Concedete ch'io pure se mi stringa!
0: E questi amico, il giovane signor che destinava il marito a tua figlia!
2: Ah, Dio cedero! Ma

Anime pietose, abbiate compassione d'un povero orfanello, fuggito dalle prigioni d'Algeri, privo di favella.

0: po stanco son io, cirbe tre più tardi. Addio, signore, a bell'arti volio, a sola sono.
1: Ingannato!

0: questa carta che scritto troverai come adoperarti in caso di periglio e dove procurarti un nascondiglio.
1: Va bene, ma vi scordaste una cosa più importante.
0: Ecco la borsa.

0: Lisetta! Lisetta!
1: Vien gente!
0: Lisetta, dico! Ah, ah, la furfantella m'ha fatta bella posta girar dall'alto in basso e si è nascosta.

0: affumicate vecchie.
1: Ho detto!
0: Mi zoffolan le orecchie. Scommetto che Lisetta per burlarsi di me da qualche buco va spiare.

Sto andate, to son date mamma niente, ce ne lette, ce ne lette a preparare, to son date mamma niente, ce ne lette a preparare, to son date mamma niente, ce

pericolo. Nella gran sala, una statua equestre, dietro ai piedi stanno. Un trabocchetto, mette ad un'antica cisterna. Nota a me solo.

Spalatro, dal mio fianco non ti partir. Se mai soccombervessi, noi fuggiremmo per le segrete scale, onde al castel si sale. In quella parte non troveremmo nemici, essi fian tutti uniti ed intenti a ricercarci a

La sposa mia è fuori prima d'entrare, e vide aperto un sarcofago antico e sospettando che il rapitore si fosse qui celato, quando secco con

0: Quando regia, quando costor mi si affacciar per via.
1: Spalatro, corri tosto, belle curiosa intratta. Costui qui resti finché certi l'albergo.

0: partirla via.
1: Misere noi!
0: Quel lungo corridore mette forse all'aperto. Esaminarlo prontamente conviene. In questo luogo aspettami tranquilla.
1: Cielo, e voi chiunque sola mi manda.
0: Un sol momento, finch'io di te più pratico, non veda ove conduce quella caverna oscura. Se son partiti,

0: piccherò allegramente quella preda che parla.
1: I più furfanti sono i più fortunati.
2: A parte i complimenti.
3: Oh, scellerati.
2: Per carità, tacete, altrimenti siamiti.
0: Or che ci desti prova della tua fede e il tuo guadagno dividesti con noi. Giustizia vuole che delle nostre spoglie abbia tu parte ancor.
1: Il bel presente coabita anche gli fa.
0: Prego di Figaro.
2: Nulla mi dai, questa magra cassetta era già mia e la trovai scavare sulla spiaggia del mare.
3: Cielo, sono quelle di mio padre le carpete.
2: Ai cieli, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Che diavolo, una lettera a prova dell'innocenza di Don Alvaro. Prendi, ragazza, te ne faccio un presente.
3: Oh, gioia!
0: Figaro, mentre andiamo a far la ronda veglia sui prigionieri.
2: Andate, andate, che sono in buone mani.

0: chiuso all'arbosco, io la porta ne serai, di sforzarla da me ogni mezzo tenterò. Frattanto, con l'amore, vegli attento in sentinella,
1: ottimamente,
0: che piccolo rumore, voi chiudete questa e quella,

a prendere il bottino e ad imbarcarsi andranno addirittura ove la via del mar becca in sicura. Aspettare qui giovane ed assalirgli all'impensata, custodirne il resto prima di tutto conviene. Udir mi sembra lontano calpestino, alle rovine a celarci corriamo.

0: io corsi alla marina, al fianco la lasciai di Serafina.
1: C'era, ma in quell'imbroglio, in quel trambusto, chissà dove sparì. Forse è rimasta estinta anch'essa nel combattimento.